0: ti potessi dire.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 4:29.

impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Firenze Giulia. Vediamo subito oggi come sarà la nostra regione. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità, delle serata possibili sera rovesci temporali. Temperatura minima 20 gradi, la massima 34, 1021, 2017. Domani sulla zona montana cielo nuvoloso variabile con rovesci temporali sparsi, più probabili nella notte e nel pomeriggio. Temperatura minima 21, la massima 32, 1019, a 2000 metri 13 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:18.

0: riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: ma sono matta.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia.

0: a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il Davi, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 6 e 48 minuti.
2: Yeah. Let's take them back.

0: Good Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. Just
1: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 7:02.
3: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
4: Sì!
3: Allora andiamo tutti a Grado al mini golf!
4: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato.
3: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
5: Allora, tutti al mini golf, Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
6: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
7: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Firenze Giulia. Vediamo subito oggi come sarà la nostra regione. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità, delle serata possibili sera rovesci temporali. Temperatura minima 20 gradi, la massima 34, a 1000 metri 21, 2017. Domani sulla zona montana cielo nuvoloso variabile con rovesci temporali sparsi, più probabili nella notte e nel pomeriggio. Temperatura minima 21, la massima 32, a 1000 metri 19, a 2000 metri 13 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a venerdì 28 agosto, Sant'Agostino. Accade oggi, nasce Larry Davidson, 1903. 1963 invece Martin Luther King pronuncia il celebre I Have a Dream. Nati questo giorno Johann Wolfgang von Goethe, che è 1749, insomma grande tra i massimi esponenti della letteratura tedesca. Giorgio Bocca invece 1920, che è stato un scrittore e giornalista. Shania Twain 1965, che anche lei è un grande invece popolare cantautrice country pop rock. Tiago Motta, un ex calciatore, 1982. Dragan Travica invece 1986, con pallavolista. E Melania Gabbiadini invece 1983, un ex calciatrice. E andiamo a vedere i dude di Google, che sarebbe la prima pagina di Google, la battaglia dei fiori, che sul sito spagnolo Google ricorda la battaglia dei fiori di Laredo. E con questo il nostro manacco finisce qui, vi aspetto sempre domani mattina, sempre a solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:16.

0: un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30. Sabato, 8:14. Gastronomia, 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia. Via Giulia 35, Trieste.
3: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22:30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.

0: Good Morning 101.
1: Sono le 7 e 47 minuti.
0: Good Morning 101.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino della costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione. Oggi, al mattino cielo sereno, nel pomeriggio poco nuvoloso, soffierà vento da sud moderato nelle ore centrali che determinerà caldo molto afoso che si farà sentire anche durante la notte. Le temperature andranno da una minima di 22 a una massima di 32 gradi. Per quanto riguarda domani invece, su pianure e costa cielo poco nuvoloso variabile per velature spesse, la probabilità di rovesci sarà minore. Caldo afoso, soffierà vento moderato da sud nelle ore centrali e le temperature andranno dai 24 ai 32 gradi. Passando alle zone specifiche di Grado Lignano, oggi nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da sud, con intensità di 12 km orari e raffiche fino a 21. Temperature comprese tra i 22 e i 31 gradi. Per quanto riguarda domani, nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud-sud-ovest, con intensità dai 12 ai 28 km orari. E le temperature andranno da una minima di 24 gradi a una massima di 29. A Bibione, Caorle, Jesolo e Lido di Venezia, oggi nuvolosità sparsa, vento da sud-sud-est con intensità di 15 km orari, raffiche fino a 31 e le temperature andranno dai 23 ai 29 gradi. Mentre per domani poco nuvoloso velato, vento da est-sud-est con intensità di 14 km orari e raffiche fino a 29. Le temperature andranno da una minima di 23 gradi a una massima di 29.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
3: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza. Lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca, dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta. Il piano, svelato innanzitutto dal Guardian, ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Burnham. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria dalle in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
2: È salito a 469 morti, accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Fizzoferrato.
4: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. E comunque è andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e KP Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e KP Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
2: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Caldo, afa, notti insonni, basta!
6: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
7: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, largo Barriera a Trieste.
8: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
0: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
9: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
1: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis, salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
2: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0. Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
3: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
2: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
3: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
2: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
3: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Good Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Good morning, 101.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi, si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Kaj počneš 29. in 30. augusta? V Manjagu se vrača Koltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaljori del Čajo. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih Dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju koltelierije manjago.it. Koltello in Festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
4: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in Festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
5: Prisrčno dobrodošli v kafe Zacher Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zacher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zacher. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 5'9" brown eyes.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: tutti insonni. Basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 10.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito da droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna. Alghero, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del Sud Italia tra Sicilia, Puglia e Costiera Amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora, Francesco, com'è la stazione meteo?
2: Ben ritrovati. Nelle prossime ore avremo cielo variabile o nuvoloso e appunto in ogni caso cielo lattiginoso per la presenza di sabbia sahariana proveniente dall'anticiclone africano. La fase, diciamo, da tenere più sott'occhio è quella del tardo pomeriggio, serata e poi andando nella notte. Infatti avremo il veloce passaggio di un fronte che potrà innescare alcuni temporali sulla regione. I temporali saranno più probabili tra l'alta pianura, la pedemontana, quindi, e la zona montana, e tuttavia non si può escludere anche la pianura e la costa. L'ambiente, appunto, che è in questo pomeriggio, con afflusso di aria molto calda e afosa proveniente, molto umida, quindi con molto caldo e afa verso pianura e costa, porterà quindi ad avere un ambiente favorevole a temporali forti. Quindi proprio stasera non si esclude che qualche temporale possa portare anche a qualche grandinata, appunto, anche di medie dimensioni, o associata, o un temporale associato a raffiche di vento forti. Tuttavia, appunto, la previsione è molto incerta per quanto riguarda i luoghi in cui questi temporali interesseranno la regione, perché sono più probabili in generale, come detto, verso l'alta pianura e la zona montana. Tuttavia, appunto, non si esclude la pianura e la costa. Domani invece è una situazione molto più tranquilla, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, anche sereno, variabile sulla zona montana con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte. Domani continuerà il caldo con temperature massime ancora piuttosto alte.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a venerdì 28 agosto, Sant'Agostino. Accade oggi, nasce Larry Davidson, 1903. 1963 invece Martin Luther King pronuncia il celebre I Have a Dream. Nati in questo giorno Johann Wolfgang von Goethe, che è 1749, insomma grande tra i massimi esponenti della letteratura tedesca. Giorgio Bocca invece 1920, che è stato un scrittore giornalista. Shania Twain 1965, che anche lei è un grande invece popolare cantatrice country pop rock. Tiago Motta, un ex calciatore, 1982. Dragan Travica invece 1986, con pallavolista. E Melania Gabbiadini invece 1983, un ex calciatrice. E andiamo a vedere i dude di Google, che sarebbe la prima pagina di Google, la battaglia dei fiori, che sul sito spagnolo Google ricorda la battaglia dei fiori di Laredo. E con questo il nostro manacco finisce qui, vi aspetto sempre domani mattina, sempre a solita ora.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
6: Punto Zero FM.

0: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa. Ogni lama una storia.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Pordenone apre le porte alla sua storia e al suo rinascimento. Vi accompagniamo alla scoperta di Open Days il Pordenone.
2: Pordenone 2027, capitale italiana della cultura. Quasi 300 iniziative culturali e territoriali per dare forma ad una nuova idea di città radicata ma allo stesso tempo aperta sul mondo. Pronti per una settimana piena di musica, arte ed emozioni? Ecco gli appuntamenti assolutamente da non perdere. A venerdì alterne fino all'11 settembre saranno attive le visite guidate al campanile di San Marco a Pordenone. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, capienza massima 15 persone. Per ogni giornata due turni alle ore 18:15 e alle ore 18:45. Al Museo d'Arte Palazzo Ricchieri di Pordenone sarà possibile visitare la mostra dedicata a Mario Moretti, l'estro disciplinato dell'arte, attraverso le visite guidate che si terranno domenica 30 agosto a partire dalle 15:30. Le visite avranno una durata di un'ora e capienza massima di 25 partecipanti. Tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto d'ingresso. Proseguono anche i concerti a Pordenone con gli spettacoli del Music in Village, serate gratuite al Parco 4 Novembre, fino al 30 agosto con le esibizioni dei Marlene Kunst, Blanc Mange e Young Corner Day. E come sempre insieme ai concerti torna anche il Finger Food Fest. Il 3 settembre al Parco San Valentino vi attende il concerto conclusivo della rassegna Pordenone Blues Festival, che vedrà protagonisti uno dei gruppi leggendari del heavy metal, i Judas Priest. Biglietti in vendita online nell'ambito delle Faith Keepers Tour. Altro importante appuntamento nel calendario di eventi verso Pordenone 2027. Infine, in vista della conclusione dell'estate a Pordenone, due appuntamenti di musica house con DJ di fama internazionale ad ingresso gratuito. Il 4 settembre alle 21 al Parco San Valentino, tutti a ballare con la musica mixata dal mitico DJ Benny Benassi. Ad anticipare l'esibizione uno spettacolare show con 800 droni luminosi, una creazione aerea tra immagini, musica e narrazione che racconterà la città e il suo sguardo diretto verso il futuro. E poi il 9 settembre dalle 19 in occasione dell'evento End of Summer Celebration, piazza 20 settembre si trasforma nella capitale della House Music internazionale con un ospite che ha scritto la storia della musica dance, DJ David Morales. Pordenone 2027 vi attende per un'estate all'insegna della cultura, della musica e della tradizione. Per maggiori informazioni www.pordenonecapitale2027.it oppure estate.comune.pordenone.it.
1: A Pordenone l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30 senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, Trieste.

0: Evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità e dalla sera possibili rovesci temporali che potrebbero essere localmente forti. La temperatura media a 1000 metri sarà di 21 gradi, mentre a 2000 metri 17. Per quanto riguarda domani, sulla zona montana cielo da nuvoloso variabile con rovesci temporali sparsi, più probabile nella notte. E poi nel pomeriggio, la temperatura media a 1000 metri sarà di 19 gradi, mentre a 2000 metri di 13. Passando a Sappada, oggi previste nubi sparse, vento da libeccio con intensità di 18 km orari, raffiche fino a 45, e le temperature andranno dai 17 ai 26 gradi. Mentre per domani, piogge intermittente e schiarite, i venti saranno prevalentemente deboli e andranno dai 9 ai 32 km orari. Le temperature andranno da una minima di 14 gradi a una massima di 21. A Cortina d'Ampezzo invece oggi previste nubi sparse, vento da sud-ovest con intensità di 23 km orari. Le temperature andranno dai 17 ai 26 gradi, mentre per domani nubi di passaggio, venti sempre moderati da sud con intensità di 11 km orari, possibili raffiche fino a 33, e le temperature saranno comprese tra i 14 e i 22 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: 92.0 FM.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Ma buongiorno a tutti, benvenuti a Radio.0. Oggi vi porto a Ritorno, il Maravè Project, il generatore di format ed eventi culturali ideati e diretti da Sabrina Zagner. Infatti abbiamo creativo 8ª edizione, abbiamo anche raggiunto proprio la nostra Sabrina Zagner, perché logicamente il 5-6 settembre ci sarà uno spettacolo Unsickling in Domus, che adesso vi racconteremo di come, che cosa succede, insomma non vi vogliamo spoilerare tutto, però vi vogliamo in qualche modo insomma così influenzare per venire a vedere questa in Aquileia, andare a vedere che cosa succederà. Intanto benvenuta, come stai?
1: Tutto bene, voi anche?
0: Sì, tutto a posto. Allora, ci saranno anche gli eventi, perché ci sarà anche la proiezione del cortometraggio Spilimbergo Aquileia ottobre-dicembre, giusto? Così facciamo anche un po' già di spoiler di quello che succederà.
1: Sì, prima appunto la proiezione del cortometraggio che realizzeremo, cominciamo già adesso diciamo a lavorarci, e poi facciamo le riprese dello spettacolo. La proiezione del cortometraggio, quindi la proiezione pubblica, si terrà il 9 ottobre alle ore 11 alla Scuola Mosaicisti del Friuli, che è uno dei nostri fondamentali partner insieme a Fondazione Aquileia.
0: Bello.
1: E poi altre novità quest'anno.
0: Beh, allora, dato che il 5 e il 6 settembre avete questa così proiezione, c'è anche la cosa dello spettacolo. Volevo anche ricordare chi sta in questo momento ascoltando, voi dovete pensare come riciclavano gli antichi romani, cioè dove tenevano i rifiuti, che cosa sono insomma l'antesignani del contemporaneo riciclo creativo. Allora qui ci sono delle domande e ci sono anche delle risposte.
1: Beh, le risposte preferisco che escano dalle
0: certo,
1: voci delle due attrici protagoniste, che sono Serena Di Blasio e Nicoletta Oscuro, che interpretano la prima, Quinta Claudia, una ricca matrona che arriva appunto da Aquileia romana, quindi arriva dal passato, e incontra nel nostro presente Nicoletta Oscuro, che interpreta invece il ruolo di Flora, una designer appunto di oggi, una designer contemporanea. E poi abbiamo anche i Re Ludi, anche questo nome insomma inventato per una compagnia di danza contemporanea, quindi chiamata in scena dalla protagonista Flora. E questi sono interpretati invece da performer della scuola di danza Ceron, dirette dalle coreografe Erika Modotti e Cinzia Pitta. Insomma, un bel gruppo di lavoro per mettere in scena uno spettacolo che unisce due epoche, l'antica, l'antica Roma di Aquileia e l'Aquileia di oggi, che poi si estende ovviamente a tutto il territorio e anche a tutto il mondo, perché il messaggio diciamo di questo riciclo creativo è un messaggio per l'umanità di oggi, che intende dirigersi verso il futuro. Come riciclavano gli antichi romani? Dove tenevano i rifiuti? Andando a fare delle ricerche sul fronte appunto archeologico, è emerso il fatto che in effetti gli antichi romani possono essere considerati degli antesignani, come dicevi tu prima, del riciclo, quindi di questa mentalità che salvaguarda il pianeta, con la differenza che all'epoca lo si faceva, ma questo anche nei nostri paesi, insomma questo tra l'altro da noi fino a metà anni 50 più o meno, cioè lo si faceva, per non con una coscienza ambientalista, che ancora non c'era, forse non c'era l'esigenza, ma proprio per un benstare nell'ambito della quotidianità.
0: Beh, alla fine è molto attuale, no? Quello che succede nel passato rimane tra virgolette portato anche dal presente, fa anche capire quanto una volta si riciclava al 100%, ci rimaneva ben poco. Oggi purtroppo tra plastica e altre cose insomma è sempre più complicato, però c'è sempre la visione che nel passato insomma portiamo oggi al presente, c'è anche il buon senso di tutto questo, insomma di una prospettiva nello spettacolo, di vedere che cosa succedeva, e in qualche modo c'è sempre questo filo misterioso, anche se sono passati veramente tantissimi anni, questo filo che non cambia nulla. Insomma, noi vi ricordiamo che il 5-6 settembre ci sarà questo appuntamento proprio ad Aquileia, non potete perdervelo. insomma, che dire. Poi ci sarà anche il cortometraggio a Spilimbergo e anche Aquileia tra ottobre e dicembre, insomma ne avete. Poi vi diremo anche noi sul sito di Radio Punto Zero, vi daremo insomma gli input di dove poterlo andare a visionare. Intanto, che dire, è un mondo nel mondo, Sabrina, è un qualcosa dove, se avete possibilità, venite a vedervi, così venite a vedere, godere e insomma in qualche modo a così guardare.
1: Mi piace sottolineare, scusa, perché un po' la novità di questo spettacolo e di tutto il progetto, quindi poi sfocia anche del cortometraggio, è che il tema che dà lo spunto alla drammaturgia in fin dei conti si sviluppa nello spettacolo anche dal punto di vista visivo, perché i costumi che vengono prodotti appositamente per lo spettacolo, i costumi di scena e gli oggetti di scena nascono assolutamente rispettando questa prassi dell'upcycling. Però, il tutto grazie alla stretta collaborazione e partenariati con non solo la scuola mosaicistica e i mosaici che realizzerà e che sta realizzando già ora sui complementi d'arredo di Gervasoni, che diventano poi oggetti di scena. I mosaici vengono realizzati solo utilizzando tessere musive create dagli avanzi di produzione, dagli scarti di produzione delle ceramiche Pezzetta, che è uno dei nostri partner. Quindi, come dire, i piatti fallati delle ceramiche Pezzetta vengono rotti, trasformati in tessere musive, si ritroveranno su un tavolo e su quattro sedie.
0: Bello.
1: Stessa cosa per i costumi realizzati e ideati da Belinda De Vito, utilizzando scarti, avanzi o materiali prodotti da altre aziende che sono AMD Packaging di San Daniele, Vivai Andriolo, perché ci rivolgiamo anche alla natura nel riciclo, e appunto, come dicevo, Ceramica Pezzetta e Gervasoni. Quindi davvero un grande gruppo di lavoro per mettere in scena questo concetto, questa filosofia del riciclo creativo, non solo nei testi che ho scritto, non solo nella drammaturgia, ma anche appunto in tutto ciò che si vedrà in scena. Altra novità è data dal fatto che lo spettacolo sarà poi accessibile anche alle persone con disabilità uditive grazie a sottotitoli fruibili su smartphone in tempo reale, e per le persone con disabilità visive invece è prevista una visita tattile agli oggetti e ai costumi di scena, quindi andando a toccare tutti questi materiali con i quali abbiamo lavorato e che abbiamo recuperato.
0: Super. Sabrina, intanto grazie mille e ti auguro insomma un buon lavoro.
1: Grazie mille anche a voi.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio Punto Zero, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio Punto Zero Lignano, la radio della tua estate.
5: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora allo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora Francesco, com'è la stazione meteo?
2: Ben ritrovati. Nelle prossime ore avremo cielo variabile o nuvoloso e appunto in ogni caso cielo lattiginoso per la presenza di sabbia sahariana proveniente dall'anticiclone africano. La fase diciamo da tenere più sott'occhio è quella del tardo pomeriggio, serata e poi andando nella notte. Infatti avremo il veloce passaggio di un fronte che potrà innescare alcuni temporali sulla regione. I temporali saranno più probabili tra l'alta pianura, la pedemontana quindi e la zona montana, e tuttavia non si può escludere anche la pianura e la costa. L'ambiente appunto che in questo pomeriggio, con l'afflusso di aria molto calda e afosa proveniente, molto umida quindi, con molto caldo e afa verso pianura e costa, porterà quindi ad avere un ambiente favorevole a temporali forti. Quindi proprio stasera non si esclude che qualche temporale possa portare anche a qualche grandinata appunto di medie dimensioni o un temporale associato a raffiche di vento forti. Tuttavia appunto la previsione è molto incerta per quanto riguarda i luoghi in cui questi temporali interesseranno la regione, perché sono più probabili in generale, come detto, verso l'alta pianura e la zona montana. Tuttavia appunto non si esclude la pianura e la costa. Domani invece una situazione molto più tranquilla, cielo poco nuvoloso su pianura e costa, anche sereno, variabile sulla zona montana con qualche rovescio pomeridiano, ma che comunque non sarà forte. Domani continuerà il caldo con temperature massime ancora piuttosto alte.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: insonni, basta!
1: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione, troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un

0: con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato.
1: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini.
2: Allora, tutti al mini golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'aria sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
6: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaker Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.

0: la vostra spesa assappata, Alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini, e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
1: Caldo, afa, notti insonni, basta!
2: Con Clima Trieste porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
3: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
4: Kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje, sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaljori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih Dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju

0: Laboratorio e Trucca Bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e in caso di maltempo ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, tre gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
0: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011 dopo una lunga latitanza fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavito, la presunto intermediario tra il accendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
2: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
0: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un cinquantenne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference la Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference Ferenc per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: In arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
7: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma, mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
8: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
9: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di un

0: Uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
1: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 6 minuti.
2: Caldo, afa, notti insonni, basta!
3: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
4: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
5: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana a Trieste.
6: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi.
7: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma, mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
8: Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
9: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia, in collegamento con noi, l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è stazione meteo?
2: Ben ritrovati. Per quanto riguarda la costa, oggi avremo appunto cielo tra il poco nuvoloso e il variabile per buona parte della giornata, con cielo lattiginoso per la presenza di sabbia sahariana. Dal pomeriggio inizierà a soffiare vento da sud moderato, che porterà aria molto calda e umida proprio verso la costa, determinando quindi caldo anche molto afoso, con massime attorno ai 30 gradi. Stasera appunto verso la costa bisogna appunto attenzione per la possibilità di qualche temporale che potrebbe essere localmente forte, associato a raffiche di vento forti o anche a qualche grandinata. Tuttavia appunto la costa è quella con la probabilità minore di vedere questi temporali, che dovrebbero essere più probabili verso l'alta pianura e la zona montana. Comunque, vista la possibile intensità di questi temporali, è giusto appunto informarvi in merito. Domani invece sulla costa una giornata tranquilla, quindi cielo in prevalenza sereno, ancora il vento da sud moderato che porterà caldo anche afoso durante la notte, però appunto non sono previste precipitazioni e sarà appunto una buona giornata verso la costa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati su Radio.0.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
3: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e Sponsor Cassa Rurale FVG.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione

Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su museocoltellerie.maniago.it. Coltello in Festa, ogni lama una storia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna. Vediamo subito le previsioni per oggi. Al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità e dalla sera possibili rovesci temporali che potrebbero essere localmente forti. La temperatura media a 1000 metri sarà di 21 gradi, mentre a 2000 metri 17. Per quanto riguarda domani, sulla zona montana cielo da nuvoloso variabile, con rovesci e temporali sparsi, più probabile nella notte. E poi nel pomeriggio. La temperatura media a 1000 metri sarà di 19 gradi, mentre a 2000 metri di 13. Passando a Sappada, oggi previste nubi sparse, vento da libeccio con intensità di 18 km orari, raffiche fino a 45, e le temperature andranno dai 17 ai 26 gradi. Mentre per domani piogge intermittente e schiarite, i venti saranno prevalentemente deboli e andranno dai 9 ai 32 km orari. Le temperature andranno da una minima di 14 gradi a una massima di 21. A Cortina d'Ampezzo invece oggi previste nubi sparse, vento da sud-ovest con intensità di 23 km orari. Le temperature andranno dai 17 ai 26 gradi, mentre per domani nubi di passaggio, venti sempre moderati da sud con intensità di 11 km orari, possibili raffiche fino a 33, e le temperature saranno complete tra i 14 e i 22 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.
4: Yes, this is the baby remix.
5: Okay. Cachirula.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav, a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburanti investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini. E il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce. Cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
5: Una giornata veramente speciale con i vostri amici?
6: Sì!
5: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
6: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e i giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
5: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini! Allora, tutti al mini golf Adventure Golf a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Sdo, apa, non ti insonni, basta!
1: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
2: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di Match e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village, più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese intanto è impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
2: Volete passare una giornata veramente speciale con i vostri amici?
3: Sì!
2: Allora andiamo tutti a Grado al Mini Golf!
3: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e i giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
2: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
4: Allora, tutti al Mini Golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.
5: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
1: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16 e 19 minuti.
2: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371-190-4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Italia. Un'ora con le

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village, più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village, la convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Prisrčno dobrodošli v kafe Zaker Trieste v samem srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaker, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaker. Vse to vas čaka na naslovu Ulica Danteja Alighieria 1.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Carioca. Just in
1: time. Radio Orologio.
2: Sono le 17.
3: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: trovati da Francesco Di Somma per il Punto Quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La Viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frankessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Il mare ti aspetta. Parti da Trieste Airport e vola verso la bellezza della Sardegna. Alghero, Olbia e Cagliari. Vivi i colori del sud Italia tra Sicilia, Puglia e costiera amalfitana. Oppure lasciati conquistare dal Mediterraneo con Malta, Tirana, Valencia, Barcellona e Siviglia. Trieste Airport. Parti da vicino, arriva lontano.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e in caso di maltempo ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Buon pomeriggio, questo pomeriggio, appunto questa sera, potremo avere dei temporali forti sulla regione, più probabili tra l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbero interessare anche la pianura centrale e marginalmente la costa, per afflusso di aria molto calda e umida verso la costa. Questi temporali quindi potranno essere associati a qualche grandinata, anche di medie dimensioni, e a raffiche di vento forti. Tuttavia la previsione anche a poche ore risulta ancora incerta, perché non è chiaro esattamente dove si posizioneranno questi temporali all'interno della regione. Invece, appunto, passando a domani e a dopodomani, quindi all'intero weekend, avremo una situazione decisamente migliore. Il tempo andrà migliorando, nel senso sarà sempre più stabile, e quindi, appunto, domenica una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, venti di brezza. Per quanto riguarda invece domani, potremmo avere qualche rovescio pomeridiano sulla zona montana, ma comunque di non forte intensità, mentre su pianura e costa in generale bel tempo, assenza di precipitazioni e ancora vento da sud moderato, che potrebbe portare a caldo anche un po' afoso verso la costa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Hit Italia. Un'ora con le hit di musica italiana.
5: Notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG. È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato, Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Domenica 6 settembre a Sutrio, nel cuore della Carnia, torna la magia del legno, la manifestazione dedicata all'antica tradizione della lavorazione del legno. Per tutta la giornata il borgo diventerà un grande laboratorio a cielo aperto, con scultori e maestri artigiani al lavoro dal vivo, lungo le vie del paese. In programma, mostra mercato, dimostrazioni di scultura e intaglio, laboratori e giochi per bambini, musica tradizionale e sapori tipici. Un'occasione per scoprire da vicino un'arte che racconta l'identità più autentica della Carnia. Per info segui Proloco Sutrio sui social.
3: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
4: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
3: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
4: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
3: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
4: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Si riaccendono le luci del Pala Trieste, la Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0. Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-633-6561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-633-6561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
1: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. E adesso, da Aris Boutique, ci sono i saldi.
2: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Kaj počneš 29. in 30. avgusta? V Manjagu se vrača Coltello in Festa, veliki dogodek posvečen rezilom in kovaški umetnosti, po katerih je mesto že stoletja znano po vsem svetu. Dva nepozabna dneva za raziskovanje sejemske ponudbe izdelovalcev nožev in rokodelskih nožev, srečanje s proizvajalci ter spoznavanje vseh razsežnosti umetnosti rezanja. Od blizu odkri, kako nastajajo številna rezila, ki prihajajo iz manjagoških delavnic, sprehodi se med dvoranami muzeja nožarstva in razstavo Ibaliori del Acciaio. Pobrskaj med razstavami in stojnicami, okušaj dobrote iz dolin furlanskih dolomitov ter uživaj v igrah, delavnicah, glasbi in predstavah za vso družino. Več informacij na muzeju Coltellerie Manjago.it. Coltello in Festa. Vsako rezilo ima svojo zgodbo.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
4: Sabato 29 agosto, 10ª edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
5: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis, salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini, e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia chiamalo 0435 46 92 00.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il metodo della costa Venezia Giulia, in collegamento con noi, l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Francesco, com'è stazione meteo?
3: Ben ritrovati. Per quanto riguarda la costa, oggi avremo appunto cielo tra il poco nuvoloso e il variabile per buona parte della giornata, con cielo lattiginoso per la presenza di sabbia sahariana. Dal pomeriggio inizierà a soffiare vento da sud moderato, che porterà aria molto calda e umida proprio verso la costa, determinando quindi caldo anche molto afoso, con massime attorno ai 30 gradi. Stasera appunto verso la costa bisogna appunto attenzione per la possibilità di qualche temporale, che potrebbe essere localmente forte, associato a raffiche di vento forti o anche a qualche grandinata. Tuttavia appunto la costa è quella con la probabilità minore di vedere questi temporali, che dovrebbero essere più probabili verso l'alta pianura e la zona montana. Comunque, vista la possibile intensità di questi temporali, è giusto appunto informarvi in merito. Domani invece sulla costa una giornata tranquilla, quindi cielo in prevalenza sereno, ancora il vento da sud moderato che porterà caldo anche afoso durante la notte, però appunto non sono previste precipitazioni e sarà appunto una buona giornata verso la costa.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati su Radio.0.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Per la vostra spesa a Sappada, alimentari Cardis. Salumi, formaggi, ortofrutta, tutti prodotti sempre freschi e genuini e il reparto gastronomia con il cuoco che prepara ogni giorno piatti tipici e tante specialità, dall'antipasto al dolce, cucinati per te da gustare a casa tua. Alimentari Cardis, in centro a Sappada, aperto tutti i giorni. Per prenotazioni sulla gastronomia, chiamalo 0435 46 92 00.
2: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
3: Caldo, afa, notti insonni, basta!
4: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
5: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
1: Sabato 29 agosto, decima edizione dello Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty e Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty e Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: Da Area Frutta, in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sione. Allora, Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Buon pomeriggio. Questo pomeriggio, appunto questa sera, potremo avere dei temporali forti sulla regione, più probabili tra l'alta pianura e la zona montana, ma potrebbero interessare anche la pianura centrale e marginalmente la costa, per afflusso di aria molto calda e umida verso la costa. Questi temporali quindi si potranno essere associati a qualche grandinata, anche di medie dimensioni, e a raffiche di vento forti. Tuttavia la previsione anche a poche ore risulta ancora incerta, perché non è chiaro esattamente dove si posizioneranno questi temporali all'interno della regione. Invece, appunto, passando a domani e a dopodomani, quindi all'intero weekend, avremo una situazione decisamente migliore. Il tempo andrà migliorando, nel senso sarà sempre più stabile, e quindi, appunto, domenica una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, venti di brezza. Per quanto riguarda invece domani, potremmo avere qualche rovescio pomeridiano sulla zona montana, ma comunque di non forte intensità, mentre su pianura e costa in generale bel tempo, assenza di precipitazioni e ancora vento da sud moderato, che potrebbe portare a caldo anche un po' afoso verso la costa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
5: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto, proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
4: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato. Ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
6: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo. Non è soltanto uno stadio iconico, ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
4: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
9: Prisrčno dobrodošli u kafe Zaher Trieste u samom srcu mesta, kjer vas pričakuje čudovit zelen vrt in prijetno klimatizirana notranjost. Vabimo vas na naše znamenite specialitete Zaher, lahko kosilo, aperitiv, večerjo ali osvežitev z našimi specialitetami iz mače, predvsem pa z našo Frozen Zaher. Vse to vas čaka na naslovu ulica Danteja Alighieria 1.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 23 minuti.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
4: Cosa fai il 29 e 30 agosto? A Maniago torna Coltello in Festa, il grande evento dedicato alle lame e all'arte fabbrile che da secoli rendono la città famosa in tutto il mondo. Due imperdibili giornate per esplorare la mostra mercato delle coltellerie e del coltello artigianale, incontrare i produttori, conoscere tutte le declinazioni del verbo tagliare, scoprendo da vicino come nascono le moltissime lame che escono dalle officine maniaghesi, perdersi tra le sale del Museo delle Coltellerie e della mostra I Bagliori dell'Acciaio, ma anche curiosare tra mostre e stand, degustare i sapori del territorio delle valli delle Dolomiti friulane e godere di momenti di giochi, laboratori, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Scopri di più su Museo Coltellerie maniago.it. Coltello in Festa. Ogni lama, una storia.

0: Sabato 29 agosto, decima edizione de Lo Sbaracco a Monfalcone. Festeggeremo con più di 400 stand, negozi, mercatini per adulti e bambini, antiquariato e street food, occasioni e sconti nei negozi del centro e alla sera gran tombola finale. Le cartelle saranno omaggiate presso le attività aderenti del centro fino a esaurimento scorte. Lo Sbaracco Monfalcone, sabato 29 agosto, evento organizzato da Viva Centro e Ascom Monfalcone, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e sponsor Cassa Rurale FVG.
1: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
2: Caldo, afa, notti insonni, basta!
3: Con Clima Trieste, porti il fresco dove vuoi tu, senza pensieri. Installazione garantita entro 10 giorni, con i migliori installatori e detrazione fiscale del 50%. Vieni nel nostro salotto della climatizzazione. Troverai le migliori soluzioni firmate Samsung, Toshiba e Mitsubishi Electric. Per la tua casa o il tuo ufficio, scegli il comfort giusto.
4: Scegli Clima Trieste, il piacere di stare bene ogni giorno. Ti aspettiamo in via San Maurizio 7, Largo Barriera a Trieste.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: È impossibile descrivervi Casa Oberrichter a Malborghetto. Ristorante e camere con laboratori artigianali, mostre e collezioni in un ambiente unico tutto da visitare. Come le accoglienti camere Fiori, Scoiattolo, Cince, Volpi e Bosco. Cucina tipica con vari assaggini di antipasti. La selvaggina, palacinche ripiene di verdure di stagione, i piatti vegetariani e tutto il giorno merende e dolci fatti in casa. Per info cercaci su Google o sulla nostra pagina Facebook.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Huh?

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
2: Giornata veramente speciale con i vostri amici?
3: Sì!
2: Allora andiamo tutti a Grado al mini golf!
3: Sì, fortissimo! L'Adventure Golf è grandissimo, 2000 metri quadrati, con un percorso di 18 buche, in un giardino con piante mediterranee e tropicali. C'è anche il laghetto con cascata e i giochi d'acqua. E alla sera è tutto illuminato!
2: E all'interno c'è anche il parco giochi per bambini!
4: Allora, tutti al mini golf Adventure Golf, a Grado, vicino all'ingresso principale della spiaggia, in via dei Moreri 2. Possiamo andarci anche tutti i giorni, tanto è sempre aperto.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sara.
1: Quest'anno Confesercenti ha il piacere di presentare, in collaborazione con la Compagnia del Carro di Staranzano, il ritorno del Festival degli Artisti di Strada. Il 4 settembre in Borgo Prachiuso e il 5 settembre in Borgo Aquileia, dalle 17 alle 22.30, artisti provenienti da diverse parti del mondo, quali giocolieri, acrobati, trampolieri, mangiafuoco, musici, burattinai, trasformeranno due vie storiche di Udine in un allegro, colorato teatro urbano. Per i più piccoli ci saranno laboratori e trucca bimbi. Gli spettacoli saranno gratuiti e, in caso di maltempo, ospitati in spazi al coperto. Per consultare la brochure degli artisti di strada con i relativi orari di esibizione, rivolgiti a un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Un ringraziamento particolare è rivolto ad Auto Nord Fioretto, Chiurlo Fondazione Friuli e alla BCC Banca di Udine.
2: Die Minigolfanlage in Gradow, Spaß für die gesamte Familie. Auf über 2000 Quadratmetern erwartet sie ein 18-Loch-Platz, eingebettet in mediterranem Flair, mit Teich, Wasserfällen, Wasserspielen und abends sogar mit Beleuchtung. Besonders für Kinder ein einzigartiges Erlebnis, denn mitten in der Anlage befindet sich ein großer Kinderspielplatz mit Elektroautos, Rutschen und Trampolinen. Die Minigolfanlage Adventure Golf hat täglich geöffnet von Ostern bis Oktober. Zu finden neben dem Haupteingang des Strands in Gradow in der Via Argine dei Moreri 2.
3: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
4: E adesso, da Aris Boutique, ci sono i saldi!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
3: Per essere sempre alla moda, vieni da Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste. Troverai l'abbigliamento, le calzature, le pelletterie e gli accessori originali e di qualità. Sempre alla moda con Aris Boutique, in via San Sebastiano 2, nel cuore di Cavana, a Trieste.
4: E adesso da Aris Boutique ci sono i saldi. Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: senti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: si riaccendono le luci del Pala Trieste. La Pallacanestro Trieste è pronta per una nuova stagione. Nuove sfide, la passione di sempre e un nuovo traguardo da raggiungere. 5.000 abbonati, la nostra storia, il nostro patrimonio. Sottoscrivi il tuo abbonamento alla stagione 2026-2027. Scopri di più su pallacanestrotrieste.it e per tutta la stagione segui le radiocronache delle partite e gli aggiornamenti dal campo su radio.0.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: alla console DJ Patisso.
1: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
2: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
3: È mezzanotte e 5 minuti.